adihle ke makgabe a dipapetla ke libile bonkane ba tsewa pelong ya me go tletse khutsafa moya wa me o tletse poifo ke libile makgarebe a tsewa ke setse ke bidiwa le feto yo batlang dikgomo tsa bogadi ke di laolela bo malome ba nyadisa bo motlogolo a ruri nna ke tla dika ke biditse tšha rakgaditlheng puelele le nka di latlha a di latlhe a laole dintlenyane gore a go le tonanyana kana go tla wana magadi bogolo ke ntshe se se mo sentlhageng ke abele badimo ke khuele khuting ke tlhapise sedimo malome mpuelele mmangwane bogolo a nkadime jale ke itshwantshe ke tle ke bone gore a le nna ke a tshwanelwa segolo gongwe le kau le tla ntsha mafoko e re le phirima mme a bone yo o rwalelang dikgong e di hutshane di bone motlhokomedi ao tlherakgadi ke makgabe a dipapetla.

tshintsha diskoko tswe mo mangwandi e mochana ntite mo tsaka ba tla go shoota di photo mo strate eish ke di paparazzi la baka ja papa la kalatsi ki patsi patsi ki patsi patsi o